Siphela lapho ke isitori sethu esifishane sithi cabanga futhi usebenze kanzima ungathola isixazululo kunanoma iyipi inkinga. Isitori sethu ke besimayelana negaba negwababa nani antithando igwababa nembiza. Ehe, ni story sothi sethu igwababa nembiza sisifundisa nje ke ukuthi ke kuyabanjiswana. Ehe, igwababa elomile landizela emasimini lalixakekile. Lomile lifuna amanzi.